0: Ouais.
1: Ah, de Cyanure pour tes nouvelles radio.
0: Ça, c'est ça.
2: 91.1 FM.
0: Ouais.
3: Yeah, well, we're going to learn some body parts in the New Hulk language with Sinhechila and Siltzlani. Body.
4: S'unkutsta. S'unkutsta.
3: Body.
4: S'unkutsta. S'unkutsta.
3: Head.
4: Tunch. Tunch.
3: Head.
4: Tunch. Tunch.
3: Hair.
4: Mantlqua. Mantlqua.
3: Hair.
4: Mantlqua. Mantlqua.
3: Ears.
4: Dangsta. Dangsta.
3: Ears.
4: Dangsta. Dangsta.
3: Forehead.
4: Scootly goose. Scootly goose.
3: Forehead.
4: Scootly goose. Scootly goose.
3: Eyes.
4: Clucks. Clucks.
3: Eyes.
4: Clucks. Clucks.
3: Eyebrows.
4: Scubacus. Scubacus.
3: Eyebrows.
4: Scubacus. Scubacus.
3: Nose.
4: Marsa. Marsa.
3: Nose.
4: Marsa. Marsa.
3: Mouth.
4: Tsutsa. Tsutsa.
3: Mouth.
4: Tsutsa. Tsutsa.
3: Teeth.
4: Itza. Itza.
3: Teeth.
4: Itza. Itza.
3: Tongue.
4: Dichtza. Dichtza.
3: Tongue.
4: Dichtza. Dichtza.
3: Skin.
4: Skistlitz. Skistlitz.
3: Skin.
4: Skistlitz. Skistlitz.